Una zuwa ga wu, una una zuwa ga wuna, zuwa, una una wa ha. Reba hau murren, le ngolo la pele la di kronike, Kgaolo ke mashome a mabedi a motso o mong a temana ke leshome le metso e meraro. Davita are ho gade ke tsietswe haholo a kempe ke wele matsohong a Jehova etse me hauhelo ya hae e le mengata. Kimpe kiske ka wela matsunga abatu ka ba ha o morena jala ha ipulela le bitso empa age ke abuti thabanga marake ka mane ka marcelis hasuti

e batho ba modimo a di sedi batla go ikemela fela o se o ipotsa rena skipani skipani ye a ska tsa nketsa tjena e le re tlile hantle ntse re tsamaya hantle ke ga re tshwanetse go qetela ebe di sedi batla go ikemela fela ha ona o qhosha e re ke tle ka ho ona motšhini ha ono o qhosha

0: ke gatetse o pila ke le mo
1: e sebe na kwa ha ina paetseng a ntlo di mahloho ra ke ya bohlano kuri ma PC FM ya la khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino e re reng ke di hlotsa di tabatsa dipapadi ga se be fela hore na di hlotsa di tabatsa dipapadi na di imejwang hodima PC FM lena no ndona lena le bitsitsweng a fela selemela lena no le monate le bitsitsweng a selemela
2: selemela sports updates.

Yo. Mameli, in a Gqeberha Johannesburg in Sa 525, aka Malin Aura Drake, do aka Trap Mabebuza. Hantle, udima ka ora ke a tlhano re balwa dihlotsa ditaba. Tsona re di balwa ke thato mafantiri.

palo fukoti ke mathata rovers ke mathata e le go sena sire ha ba di di hlopa tsa bona tsa dikolo di na le mathata e le go bolo ya lesotho e na le mathata kana go eno ha hono bua ka bolo ine qala mane tlase ine le masego high school ine le bo mofusi we moekwa ana le bo di repiri e ka ofela bana le bo basku okay ka bo basku na ke na ka sifika jola sifika e kopana le masego high school hono qoba le role ho bana no na le bo ka monoka ka sifika high school ine le bo shaka mafa ine le bo pavalompa kanyane ine bo bokutlisitso nthonyana ka ofela bana bana bo khoto sisinyi bo chikote for my pato batlile ha morao nyana ntle le mono o tla sheba we bo katlo moliko le bona batlile ha morao pejana hona le bo lekunutu tsonyane hona le bo hana goalkeeper ene ne ba ibitsa mama ne hana goalkeeper ene ne ba ibitsa gore o nole monate kana ko eno ya di sportik yana ko eno bo le bo tsebe ha ke nane le di papadi kana ko eno ne ntse ba di follow All right. Mme ora PCFM how le tsena ke metsetsi ka bang e mashuma mabedi a metsi robedi ka morao ra yana botshelela sentse re lukisetsa ya mani ditabe empa ka metsetsi ene mmedi fela ke nentse ke tshwe kere re tlotla re sheba advocate Tlebere re tlotla re lukisa re tlo bua le yena hosane advocate Tlebere re tlotla re bua le yena hosane re sheba di kontraka tsa di bapadi re sheba di kontraka tsa di tlhopa re sheba ho tshitana hona wa di tlhopa le di bapadi ka pong wa di bapadi le di tlhopa e le gore e fele e fitlhe pheletsong se ka thola lebo a na le kontraka le team e itseng jelo sentse re mmona a sa ntse a kwetla le team e itseng ga se ba re ba mo isa DC mane o sa re kete kanete ka nkena ka setlhopheng sa ka bang haras a re mmotsa go etsa etse jwang o sita go bolelela gore a kannete ke na le kontraka ne sentse ke kwetla le setlhopha se itseng gobane ke itse ke batla go ya go teng kapo ke batla go ya go sone jale taba tseno ka ofela advocate Tlebere o tla tla le jwetsa gona ka nako e ne a pre-season tebelelo ke e feng ya gore dibapadi di itshware jwang ditlhopha di lebeletseng go dibapadi kontraka ya gago o le sebapadi e reng go wena e reng go setlhopha ga o tlola melao le melao yena ya kontraka ya gago tebelelo ke gore go tlo e tsale eng e le go o sane se ka re wena o shitue mabelo ya PCFM ga o sheba ke metsotso yane e ka bang e mashome a mabedi a metso e robong e leng 29 minutes after the hour 6 o'clock pele re amane ditabeng tsena tsa 6:30 re tlo tla re di balwa ke Thato Mafantiri e kile ka tsheya nako ya mabane ke na le lebo thatose jale ke wa jetsa re re fetile kae moemo a sa pakile re ema ditabe tsane tsa 6:30.

tibitsano e pele ho nane le Mario. Let me love you. KCFM Momedi tikobe me singe me hlano fela ke lebile ho rengela shemele metsimedi. Ho bile manate ha ho le ho ba le wena mama Medi. O tla ho renya bro bong. Hlela mana mogeleng hona teng. Na tifela ke manane o hlatela tela ka di KCFM. Hlela ho kopana hape hape boisa. Ke se ka pine manate ha ho le mama Medi. Mana ke Clan Jones bitswa all for you. Mhm. A good night.